0: estar de regreso.
1: Questo che vuoi finire? Questo che vuoi finire? Ah, sto qui, questo che vuoi finire.